0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock.
3: I

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys. Stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: tutti quelli che hanno problemi con la propria celebrità dovrebbero capire che è possibile uscirne senza lividi. Basta andare un anno in Alaska. Vedrebbero con quale facilità la gente può dimenticarsi di loro. Magari è sufficiente cambiare colore ai capelli.
1: Dolores O'Riordan. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1972.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
0: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: cosa grandiosa del rock and roll è che uno come me può essere una stella.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Oh, Obi, tutto è possibile.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
11: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
12: Yeah, thanks for having me.
10: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics
14: 1966. Virgin.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Conte e Meloni al termine dell'audizione dell'ex premier davanti alla commissione Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, è stato un plotone d'esecuzione, lamenta il leader 5 Stelle. La presidente del Consiglio replica: la verità sulla pandemia è un diritto degli italiani. Schiaffo della procura di Sion all'Italia. Roma non può costituirsi parte civile nel processo su Cran Montana, non ci sono motivi sufficienti per considerarla parte lesa. Ira della far che presenta ricorso. 6 ragazzi italiani morti nel rogo, 14 erano rimasti feriti. Trump torna a parlare di svolta per Hormuz. A breve l'annuncio: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, dice. Teheran lo sbeffeggia, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca perché non ha armi da usare. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Secondo nuovi rapporti dell'intelligence americana citati dal Wall Street Journal, è probabile che Putin testi la determinazione della NATO con attacchi limitati a un paese alleato nei prossimi anni. Zelensky torna a chiedere missili per la difesa aerea dell'Ucraina, ma Trump dice no, servono a noi. A Crema una donna di 43 anni è stata accoltellata in strada ieri sera, apparentemente senza motivo. Ora in ospedale, non in pericolo di vita. Il fendente l'ha colpita alla base della schiena. I carabinieri hanno fermato un cittadino nordafricano. Indagini in corso. L'addio a Francesco Guccini, scomparso ieri 86 anni. Domani a Pavana, dove viveva, i funerali in forma strettamente privata. A settembre si terrà invece una commemorazione pubblica. Mattarella lo ricorda come un poeta. Meloni l'ho amato molto e continuerò a cantare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code di 4 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Per lavori di ripristino sulla A14 è chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano incolonnamenti per un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e nel senso opposto tra Roseto e Pineto. Infine, sulla statale 107 Silana Crotonese, rallentamenti per lavori tra Paola e il valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in Rock.

0: Have a nice day, rockers.
1: Ma Viola, che fine ha fatto? Ho già mollato lo spoon.
2: Vabbè, ma chi sei, mia madre? Buongiorno, buongiorno. sono tornato, sono qua. Sono le 7 del mattino, è venerdì 7 agosto e inizia questa stupenda giornata. Super giretti con Breakfast in Rock. La colazione che facciamo qui dalle 7 alle 10, 3 ore in cui ci divertiamo, ci proviamo. Saluto Nico Carminati in regia, buongiorno. Nico, abbiamo un sacco di cose di cui parlare anche oggi. Voi direte, ma dove le trovi tutte queste notizie che ci racconti? Così, io di notte penso a voi, di giorno penso a voi e quindi vi chiedo...
1: Ma smettila di dire cazzate!
2: Sì, è vero. Hai ragione, basta, però Nico non mi interrompere ogni 5 minuti, per cortesia. Allora, come sta andando questa giornata? Anzi, mandateci il vostro buongiorno, la vostra carica, i programmi della giornata, quelli del weekend. Magari qualcuno parte, qualcuno no, vogliamo saperlo lo stesso. Quindi un bel vocale, le vostre voci forti e o anche, insomma, quelle appena sveglie, quelle un po' più basse. 342-414-1411. Intanto arrivano i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Bon Jovi, questa è Because We Can.

0: e Greta Van Fleet chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10, breakfast in rock, la colazione. Allora sentiamo un po' di voci appena sveglie.
1: Pronti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Virgin Radio.
0: Sì.
1: Che spettacolo sentirvi.
0: Grazie.
1: Oggi la giornata è un po' giosa, però siamo carichi a mille, a pallettoni. Domani partiamo, ce ne andiamo in Calabria, ce ne andiamo al mare. Un abbraccione, buona estate a tutti.
0: Un abbraccio.
2: Buongiorno dal vostro parrucchiere di fiducia Ivan da Bologna.
0: Buongiorno.
2: Oggi si lavora con un bel caldino come sempre, ma per fortuna c'è l'aria condizionata. Viola, prima o poi ti aspetto,
3: certo, eccomi qua pronta a darti il mio buongiorno. Buongiorno Nico, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti quanti. Grazie ragazzi perché ci tenete compagnia anche
0: a voi.
3: Il mese di agosto è bello stare in vostra compagnia. Un bacio grande grande da Rosalba. Ciao,
0: ciao,
3: vi voglio bene.
4: Buongiorno Viola, buongiorno. Oggi l'ultimo giorno della settimana, poi il meritato weekend, altre due settimane di lavoro
0: e poi
4: parte in vacanza.
0: Bene.
4: Buona giornata a te, un saluto a te e al mio amico Nico Carminati.
0: Oh. Buona
4: da Como.
5: Buongiorno Nico, buongiorno Viola.
0: Buongiorno.
5: Sono Francesca da Genova. Oggi la giornata finisce con un colloquio nella scuola di musica. Portatemi fortuna.
0: Certo,
5: in attesa di un weekend strepitoso. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona
6: buongiorno.
0: Giornata.
6: È la mia ultima giornata di lavoro.
0: Che bellezza.
1: Non c'ho voglia di andare a lavorare!
0: Punto, punto.
6: Viola, parliamo con Nico e facciamo il giochino,
0: sì,
6: caprone a colazione. Così possiamo fare almeno anche di Allegretto e Doctor fino a Natale.
2: Okay. Ma smettila di dire cazzate!
0: Infatti, Allegretto e Doc non si toccano, va bene. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Franz Ferdinand.
7: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: No, è mio! È mamma, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Allora ha deciso, montagna.
19: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
18: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
19: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
18: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
19: Mi hai convinto, prenotiamo.
20: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
21: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
23: Perché se non Deghi, non ci credi.
24: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
25: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
24: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
24: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
25: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Two Girls, e Franz Ferdinand ad infuocare questo venerdì mattina qui a Breakfast and Rock. Sono tanti ancora i messaggi che ci state mandando, grazie, mi piace svegliarmi insieme a voi. Parlando di questa canzone invece, di cosa parla? Descrive la tensione, le paranoie anche un po' che nascono quando si cerca di fare colpo su qualcuno in un club o una festa. Mi piace perché noi alle 7:30 del mattino comunque parliamo di club e di serate, no? In questa canzone c'è proprio una fotografia di quei momenti di flirt, del contatto visivo, dei giochi di potere. In tutto l'album di Franz Ferdinand, più o meno, che si chiama Tonight, come in tutto l'album, la canzone si sviluppa lungo l'arco appunto di una notte un po' matta fuori di casa, nei club, nelle discoteche, nelle strade. È bello quest'album di Franz Ferdinand, mi piace sempre tanto. Tornano anche i Queens of the Stone Age, come ha dichiarato lo stesso Josh Homme. La canzone che stiamo per sentire dice: accoglie gli errori e i ritmi imprevisti della vita. Un po' di errori, un po' meno di perfezione in questo mondo. L'ascoltiamo, si chiama Easy Street.

0: 52 qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Queen.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
14: Buono.
13: Melone retato.
14: Buono.
13: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
14: Buono.
15: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1978.

I Queen, Don't Stop Me Now, Virgin Classic, anno 1978, in questo venerdì mattina di Breakfast in Rock, e parliamo proprio di uno dei componenti dei Queen, Brian May. Perché? Perché tornando indietro, facendo un passo indietro, Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album solista, From the Dark, in arrivo il 23 ottobre. Ecco, la sorpresa di questo album che c'è solo un featuring al suo interno ed è proprio con Brian May dei Queen. Tony Iommi ha detto: ci siamo sempre sentiti, noi ci sentiamo, siamo amici. Gli ho chiesto se voleva suonare qualcosa in più oltre alla canzone in cui suona, e Brian May ha detto: no, i tuoi soli sono fantastici, non c'è bisogno. Quindi alla fine ha fatto solo un assolo dei suoi, l'abbiamo registrato nel mio studio, è stato fantastico. Mi piacciono queste amicizie tra grandi artisti che poi chiaramente culminano almeno in un bel featuring, in una bella canzone. A proposito di album, anche i Muse sono tornati con un nuovo album, è uscito il 26 giugno, si chiama The Wow Signal, e questa canzone ne fa parte, quindi direi che ce la godiamo. Si chiama Night Shift Superstar.

0: Sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
5: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
6: Yeah, thanks for having me.
4: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
7: L'ora esatta è offerta da...
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGCOM 24, breaking news.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia. 4 morti, almeno 15 feriti secondo il Ministero dell'Interno, ma per le autorità regionali le vittime sarebbero 7. La BBC ne cita 6. Ad aprire il fuoco uno studente di 14 o 15 anni che ha ucciso un insegnante per poi togliersi la vita. A breve annunceremo l'intesa con l'Iran, che non può più resistere così Trump, ma Teheran nega e lo sbeffeggia. Si infiamma il fronte yemenita. I ribelli Houthi colpiscono nel sud dell'Arabia Saudita, 11 civili feriti. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente, basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca: cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Una ragazzina di 13 anni è morta ieri durante un'escursione sulla cima di Valbona, al confine tra Alto Adige e Trentino. La giovane, proveniente dalla Repubblica Ceca, è precipitata per una novantina di metri mentre camminava su un sentiero insieme ai genitori. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo, e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore, scomparso a 86 anni, sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni: l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Traffico.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km per lavori tra Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Napoli. Sempre per traffico, coda sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Ragusa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutte le mattine qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo

0: Elton John chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco torniamo anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
10: Spumante o champagne?
9: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
10: Filetto o entrecote?
9: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

2009 e vi ricordo che i Placebo sono tra i protagonisti dei concerti targati Virgin Radio. Ne abbiamo fatti un sacco quest'estate, ma ce ne sono ancora tantissimi, sia ad agosto, in questo mese stupendo che ci regala ancora emozioni live, sia poi iniziano da settembre in poi. In particolare i Placebo il 6 novembre saranno a Milano all'Unipol Forum, data ovviamente targata Virgin Radio. Fateci sapere anzi chi di voi ha già preso i biglietti di concerti per l'anno 2026-2027, perché così iniziamo a segnarci i nomi, le facce, le voci. Noi vi vogliamo conoscere dal vivo, veramente vicini vicini. Tutto questo per dire che effettivamente è sempre molto bello quando ci incontriamo e diamo un volto a quelle che sono poi le voci vostre, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, che ci mandano, che ci mandate messaggi, o anche semplicemente sapere che ci siete, che ci ascoltate. È bello perché ci sentiamo un po' come in una famiglia, no? Come si dice, gli amici sono la famiglia che ti scegli, e voi avete scelto la famiglia di Virgin Radio, quella della musica che più ci piace. Va bene, in quanti modi potete ascoltarci e seguirci? In tantissimi, ovviamente con le modalità classiche. Siamo in FM, se qualcuno di voi ha ancora una bella radiolina normale a casa dove giri e trovi la frequenza, io la ho sia in cucina che in camera, sono molto appassionata di radio in generale. Potete ascoltarci in DAB Plus tramite il nostro sito virginradio.it e anche tramite la nostra app, che potete scaricare e portarvi in giro mentre fate le vostre belle passeggiate al mare, sul lungo spiaggia, come si chiama? Bagnasciuga, lungomare. Grazie Nico Carminato, ogni tanto perdo le parole. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat e anche tramite l'app Mediaset Infinity. Va bene, continuiamo con le novità, gli Shine Down, Young Again.

0: I Red Hot Chili Peppers con Tip of My Tongue dal loro album Return of the Dream Canteen del 2022 qui a Breakfast in Rock. Fra poco parliamo dell'utilizzo del telefono, nel senso che io vi chiedo, ve lo chiedo spesso perché è sempre un tema, quanto tempo passate al telefono? Tempo perso e non tempo utile, proprio che vi accorgete che mezz'ora continuate a guardare video a caso. Ecco, ve lo dico, ve lo chiedo perché a Firenze nasce un centro per disintossicarsi dai social e reimparare a vivere offline. Fra poco ve lo racconto, ci sono anche i Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300 per voi a soli 499 euro.

0: 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Virgin Classics 1979.

0: from Mr. Floyd for you accepting charge from United States.
1: Hello?
0: This is United States calling. Are we reaching?
2: Virgin Classic, firmato dai Pink Floyd, Young Lust, anno 1979, l'album era The Wall. Effettivamente questa canzone finisce proprio con una chiamata telefonica. Stiamo parlando di utilizzo però degli smartphone, dei nostri telefoni che usiamo veramente, veramente per tutto quanto. Cioè, ce l'abbiamo sempre in mano per guardare la strada, per guardare un messaggio, per andare sui social, anche nei momenti in cui effettivamente non ce n'è bisogno. Quindi quei momenti in cui ci ritroviamo a scrollare, si proprio dice così questo termine, su Instagram, su TikTok, sulla nostra galleria fotografica, tra i messaggi di WhatsApp, anche veramente quando non ce n'è bisogno. Magari perdiamo tanto tempo, mezz'ora buttata via, ma uno può perdere del tempo, adesso guardo Nico perché ho qua lui davanti, però insomma si può fare, semplicemente bisogna farlo in maniera consapevole, perché dopo un po' che si guardano video in continuazione anche il nostro umore peggiora. Lo sappiamo tutti quanti, ognuno prova a modo suo magari a limitare l'utilizzo del telefono, a volte non è possibile, tanto che a Firenze nasce il primo centro per disintossicarsi dai social e riniziare a vivere offline. Si chiama Discover, fuori dal guscio, ed è proprio un centro pensato per chi vuole fare detox dal cellulare e ritrovare un po' un equilibrio con la tecnologia. Non ci sono divieti, non ci sono prediche, ma è un posto per aiutare i ragazzi a passare da spettatori passivi a utenti consapevoli del proprio tempo. È uno spazio aperto ai ragazzi e ragazze dai 10 ai 25 anni, ma accoglie anche genitori, professori, professoresse, educatori, educatrici in cerca di consigli utili per gestire proprio l'abuso da schermi in famiglia o in classe. E in questo centro si torna a fare magari delle attività offline che di solito non facciamo più, che non siamo più abituati, quindi giochi di società, attività manuali, corsi creativi, sport all'aperto, per riscoprire il bello di stare insieme e guardarsi negli occhi. Incontri proprio pratici su come usare anche la rete in modo intelligente ed evitare queste trappole da dipendenza online. Io una settimana me la farei in questo posto, ve lo dico, perché ogni tanto si rischia di esagerare. E intanto i Social Distortion, questa è Tonight.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Gianni Ramone, Virgin Radio, Style Rock.

0: La voce è quella di Brandon Flowers, loro sono i Killers con Run for Cover dall'album Wonderful Wonderful del 2017 a chiudere questa seconda ora di Breakfast Rock. Insieme a me, Viola, con voi ancora per tutta un'ora fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
0: Ora per tutta un'ora fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.

0: caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Khamenei in condizioni critiche, forse in punto di morte. Lo riferiscono a una testata di opposizione iraniana fonti vicine al presidente Pezeshkian, che nei giorni scorsi aveva definito difficili le comunicazioni con la guida suprema. Dalla morte del padre in un raid all'inizio della guerra, Mojtaba non si è mai mostrato né ha mai diffuso messaggi in cui si senta la sua voce. Sarebbero 7 le vittime di una sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia, almeno 15 feriti. L'attentatore, che in un primo momento sembrava si fosse suicidato, sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Nella sua casa ha trovati 2 cadaveri, avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi a scuola. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Padova 6 persone indagate per omissione di soccorso dopo la morte di un operaio 35enne moldavo impiegato in nero su un cantiere. L'uomo avrebbe avuto un malore dovuto al caldo martedì, ma per oltre 2 ore nessuno avrebbe chiamato il 118. Inutile il tentativo di 2 parenti di portarlo in ospedale. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Per allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il bivio per la A8 per chi proviene dalla A26. Per lavori di ripristino sulla A14, 7 km di incolonnamenti tra Giulianova e Atri Pineto verso Taranto. Infine sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per un incidente all'incrocio Copanello in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che ci piace fare tutti i giorni qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Foo Fighters.

0: Bruce Springsteen con Badlands chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, io sono Viola ancora per un po' con voi fino alle 10. Fra poco parliamo di film, anzi chiedo voi, c'è un film che vi ha segnato particolarmente, uno di quelli di adolescenti, magari raccontati all'interno di un negozio di dischi, quei film di formazione degli anni 90, 2000, 80, quello che volete, mandateci un po' di titoli che fra poco ve ne racconto altri. 342 414 1411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Tutto è possibile. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto. Partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Era l'album di questa canzone. Qui su Vergine Radio stiamo parlando di film, perché vi ho chiesto un po' quali sono i vostri film del cuore, quelli musicali, quelli che vi ricordate, quelli che avete visto e rivisto. Messaggi su Breakfast Club, gran bel film, Detroit Rock City, poi trilogia di Ritorno al Futuro, poi fuori tema perché avevo chiesto film musicali, ma va benissimo. Alta Fedeltà, film stupendo ambientato in un negozio di dischi di vinili. E a proposito, ce ne sono un po' che ho trovato che volevo riconsigliarvi se non avete mai visto. Comunque sono film che io ho visto tante volte e mi piacciono. Empire Records del 95, anche questo è un film ambientato in un negozio di dischi, dove la musica è il collante per difendere un luogo identitario contro le grandi multinazionali che poi volevano farlo chiudere. O ancora, vabbè, School of Rock, grande grande classico con Jack Black. The Commitments del 91, un gruppo di giovani della working class di Dublino cerca di portare il sole americano in Irlanda. È un bel ritratto grezzo e comico di come nascono alcune band giovanili. O anche uno dei miei preferiti, Dazed and Confused del 93, che racconta un po' quella sensazione di vuoto o di attesa adolescenziale prima che la musica, o in questo caso un viaggio, diano finalmente senso alla vita. E proprio su questo film volevo chiudere con una bellissima citazione di un giovane Matthew McConaughey, che dice: più diventi grande, più regole cercheranno di farti seguire, quindi devi solo continuare a vivere, amico, vivere. Con questa frase poi il film si chiude, ve lo dico perché fra poco uscirà nei cinema il film proprio fatto dai Green Day. Li ascoltiamo, questa canzone fa parte della colonna sonora, si chiama I'm Never Gonna R.I.P.

0: I Cure qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato da Janis Joplin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Virgin Classics 1968.

Wow, la voce graffiante di Janis Joplin. Questa era Piece of My Heart dall'album Cheap Thrills 1968, brano forse simbolo di Janis Joplin. Sebbene questa canzone in realtà fosse stata originariamente cantata da Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, nel 67, quindi l'anno prima, la versione di Janis Joplin la travolse, diciamo, e si trasformò in un inno immortale del blues rock, che effettivamente forse è la canzone più famosa di Janis Joplin, anche perché parla della disperazione dell'amore. A differenza della versione originale soul, Janis Joplin la interpreta proprio non solo come una semplice richiesta d'amore, ma come un grido di sopravvivenza, no? Lei racconta di chi continua a dare ogni singolo pezzo di cuore a qualcuno che lo calpesta, preferendo il dolore dell'abbandono alla solitudine. È veramente straziante questa canzone, soprattutto sentita e cantata da lei, anche se non c'è vittimismo in questo brano, ma è un po' una resa dei conti urlata in faccia al partner, alla persona amata, in cui dice: prendi un altro pezzo del mio cuore se ti farà star bene, perché sai che io te lo darò, non posso fare nient'altro. E negli anni 60 sentire una donna cantare con questa disperazione, grinta e anche totale assenza di filtri formali, effettivamente era una rivoluzione. Lei ha portato sul palco l'imperfezione, la rabbia, la passione. Vabbè, Janis Joplin, cosa le dobbiamo dire? L'amiamo, è un'icona, è stata una grandissima voce del rock, una grandissima artista, quindi è stato bello ritrovarla qua. Adesso però gli Echo and the Bunnymen, questa è Brussels is Haunted.

0: Il rock and roll per me è sempre stata la voce della gente comune, degli outsider, di quelli che non comandano.
1: Chris Cornell, Virgin Radio, Style Rock.

0: Eddie Vedder è lui che ci porta alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock, come sempre. Grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi. Ci siamo divertiti, io mi sono divertita. Grazie a Nico Carminati in regia. Io vi lascio con Adriana Summer in Rock. Dopo di lei ci sarà Katie Pass e poi stasera Giulia Salvi. Noi ci risentiamo lunedì dalle 10 alle 13. Ciao a tutti e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

sentiamo oggi, ma spoiler, ci sentiamo anche domani, dopodomani e sempre. Ma per quanto riguarda questo bellissimo venerdì, io sono Adriana, resto con voi fino alle 13 per questa diretta di Summer in Rock. Buongiorno Patrizio, quanto sei felice quest'oggi di essere in diretta, il sole che illumina questa radio. Va bene, voi invece come state, dove siete, come ve la state spassando in questo 7 agosto? 342 41 41 41 41, subito vogliamo sentire le vostre voci e subito vogliamo cominciare con una gran bella dose di rock and roll. Si chiama Free Rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione, partiamo con Nothing But Thieves.

0: I Linkin Park con Lost sono loro a chiudere il Free Rock di questa prima ora di diretta insieme. Siete su Virgin Radio, Summer in Rock. Torniamo tra poco anche con i Sum 41.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Song, Sum 41, direttamente dal 2002 ad oggi. Li abbiamo ascoltati su Virgin Radio. Questa è la diretta di Summer in Rock, tre ore che trascorriamo insieme. Io sono Adriana, Patrizio in regia. Ciao Pat, ti risaluto ancora e ancora per tutte le ore che resteremo qui. Come saluto voi, amici e amiche di Virgin Radio, 342-41-41-411. Questo è il numero per interagire con noi. Diteci quello che volete, tutto ciò che state facendo, qualsiasi pensiero vi passa per la testa, però mi raccomando, ci sono dei limiti, ok? Anche perché ci arriva di tutto, ma noi siamo felici, insomma, felici di leggervi. Siamo anche ai canali TV di Virgin Radio, 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, il nostro sito virginradio.it, tanti contest ancora attivi, tutte le news dal mondo del rock and roll, perché noi abbiamo i nostri occhi, che sono dei fari sempre fissi su questo mondo qui, sulle grandi rockstar che fanno parte della nostra vita. Difatti in queste tre ore parliamo di tante novità, parliamo dei Linkin Park, parliamo dei Rolling Stones, che sono anche dei grandi protagonisti di questo 2026. Praticamente ogni mese, ogni giorno c'è qualcosa da dire su Sir Mick Jagger, sì, che è anche il nostro rock ambassador, e noi siamo tanto tanto felici di ciò. Domani invece un compleanno importante, però a domani poi ci arriviamo. Vi faccio piccolo spoiler: il compleanno di The Age, chitarrista degli U2, li ascoltiamo proprio adesso. Questa è Street of Dreams.

0: Catfish and the Bottleman, Long Shot su Virgin Radio, prima ora di Summer in Rock, e torniamo tra poco anche con un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Virgin Classics 1974.

Virgin Classics del 1974, i Rolling Stones, It's Only Rock and Roll But I Like It. E noi amiamo il rock and roll e amiamo senza dubbio i Rolling Stones. Ma vi sta piacendo Foreign Tongues, il nuovo disco? Io vi ricordo anche che sul nostro sito virginradio.it c'è l'intervista che Paola Maugeri ha fatto al nostro rock ambassador Mick Jagger. E a proposito dei Rolling Stones, loro sono davvero inarrestabili, ma chi li ferma? Cioè praticamente nessuno, e qualsiasi cosa facciano ancora oggi portano nel cuore sempre una persona, e in ogni occasione buona chiaramente per ricordarlo. Quella persona è il loro batterista Charlie Watts, grande amante del jazz. La sua tecnica, il suo swing erano ciò che permetteva agli Stones di avere quel qualcosa in più, quel qualcosa che va oltre ancora oggi. Jagger ha sempre detto: Charlie era Charlie, cioè non ci sono altri termini di paragone, perché dentro di lui c'era praticamente di tutto. Ha portato un'altra sensibilità, il tocco jazz, e non suonava molto pesante. A volte, dice Jagger, se lo facevo arrabbiare abbastanza, lo faceva. Era l'unico modo in cui riuscivo a farlo suonare davvero pesante, cioè farlo arrabbiare. In realtà, se immagino, quando ho visto alcune interviste riguardo Charlie Watts, lui non aveva assolutamente quella pervenza di uomo arrabbiato, anzi veramente sempre lì composto, un grande personalità, grande musicista. E poi Mick Jagger di lui ha detto: ha tenuto la band unita dal punto di vista musicale per così tanto tempo perché era la roccia attorno alla quale si basava tutto il resto. Un ricordo davvero meraviglioso. Passiamo alle novità. 2026, anno anche dei Weezer. Li ascoltiamo adesso. We might as well be strangers.

0: pezzo meraviglioso 1997, Aerosmith, All in My Soul. Devo dire che la voce di Steven Tyler dovrebbe essere, far parte della vita di ognuno di noi ogni giorno, capito? Quella pilloletta di Steven Tyler che ci fa stare bene, perché è una voce davvero pazzesca che ci accompagna alla fine della prima ora di Summer in Rock. Voi non vi muovete, noi andiamo avanti fino alle 13 e tra pochissimo torniamo anche con un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
10: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
11: Yeah, thanks for having me.
2: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
12: L'ora esatta è offerta da...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
0: Siamo già alla seconda ora di diretta di Summer in Rock. Patrizio, incredibile come vola il tempo quando si sta bene. Sono Adriana, resto con voi fino alla seconda ora di diretta di Summer in Rock. Patrizio, incredibile come vola il tempo quando si sta bene. Sono Adriana, resto con voi fino...

0: Man, Florence and the Machine sono loro a chiudere il free rock di questa seconda ora di diretta Summer in Rock su Virgin Radio. Torniamo tra pochissimo anche con i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Corri da Troni!

Are you gonna be my girly jet? In questa seconda ora di Summer in Rock, amici e amiche di Virgin Radio, parliamo un po' di pettegolezzi. È inutile mentire, i pettegolezzi comunque ci piacciono, cioè spettegolare ci piace. E una donna in Colombia con i pettegolezzi, come si dice dalle mie parti, gli inciucci, ci ha comprato due case, ha praticamente trasformato le sue conoscenze sul vicinato in un business immobiliare. Vi spiego un po' che cosa ha fatto lei nel corso degli anni. Ha notato su un quaderno delle conversazioni ascoltate, quindi lei ha origliato tantissimo, ha notato rari movimenti, piccoli segreti di quartiere e li ha rivenduti ai vicini per una cifra tra i 5.000 e i 10.000 pesos. Patrizio, quanti sono 5.000 e 10.000 pesos? Non ti viene, vabbè. Il vero tocco di classe però è un altro, perché lei ha creato addirittura un servizio premium con cui arriva a farsi pagare fino a 70.000 pesos per tenere nascosti tradimenti e le faccende di famiglia. È un genio questa signora, però chiaramente si è fatta anche dei nemici, perché c'è chi l'accusa di essersi trasformata in una minaccia per la privacy del quartiere, e invece c'è anche chi l'ammira per la sua astuzia imprenditoriale, perché una cosa è certa, la signora è riuscita a comprare due case, tra l'altro in cash e senza prestito, quindi ditemi voi se non c'è del genio in questo. A voi quanto piace spettacolare? Dai, diteci la verità, 342 41 41 41 11. Magari mi dite anche no Adriana, cioè anche basta con questi pettegolezzi, perché alla fine non sono sani. Probabilmente sono molto sani invece Foo Fighters, questa è Window.

0: Orfans, i Coldplay, amici di Virgin Radio, avete assolutamente ragione, è un reato, non si fa assolutamente quello di, ecco, farsi pagare per tenere nascosti segreti, tradimenti dei vicini, perché quello di cui stavamo parlando prima, dei pettegolezzi e di questa signora che è riuscita a comprarsi due case in Colombia proprio per tenere nascosto tutto quello che ascolta sui vicini e quant'altro, e giustamente c'è stata un'insurrezione al nostro numero sul fatto che non si fa, perché è reato, bisogna spettegolare a casa propria e basta, senza storcere, come dire, senza far del male assolutamente a nessuno. Restate con noi, torniamo tra pochissimo con un grande classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti online.

0: 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
1: Ho fatto un sogno.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Virgin Classics 1980.

Another One Bite the Dust. Sono i Queen, Virgin Classics del 1980 e canzone scritta dal bassista della band John Deacon. Anche se probabilmente non è stato intenzionale, a meno che qualcuno non abbia fatto un bellissimo lavoro di montaggio, la frase Another One Bites the Dust si traduce in decidere di fumare marijuana se riprodotta al contrario. Questo è particolarmente evidente verso la fine del brano, quando Freddie Mercury, insomma, ripete sempre questa frase accompagnandosi solo con la batteria. Bellissimo è che ogni membro dei Queen ha scritto almeno un brano per la band. Da un grande classico passiamo invece anche ad una grande novità e andiamo in casa Greta Van Fleet. Sappiamo che solo il mese scorso hanno pubblicato Play Your Games, il primo singolo dal 2023, e adesso che hanno fatto con pochissima distanza sono ritornati con un nuovo singolo che si chiama So You Stand, e inoltre hanno fatto anche un'altra bella cosa perché hanno annunciato un disco, Palace for the People, il loro nuovo album che uscirà il prossimo 9 di ottobre, quindi manca anche davvero poco. Facciamo una cosa, ascoltiamo proprio loro con So You Stand. Questi sono i Greta Van Fleet.

0: About a Girl, sono i Nirvana 1994, a portarci alla fine della seconda ora di Summer in Rock. Siete su Virgin Radio e noi torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
12: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
13: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel... Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera

0: E bronzo nella 3 km, gara vinta dalla tedesca Goes, argento invece all'ungherese Fabian. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Due minuti dopo le 12, questa è la terza ora insieme di diretta Summer Rock. Siete su Virgin Radio, la nostra estate, perché non vi molliamo un attimo. E anche la canzone con cui si apre il Free Rock sa di estate, lo apre Kid Rock.

0: We Talk, la bellissima voce di Sam Fender a chiudere il free rock di questa terza ora di diretta Summer in Rock su Virgin Radio. Torniamo tra poco anche con R.E.M.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a €5,79. Lidl vale davvero.
6: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99. Tutto è
9: possibile. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

amici di Virgin Radio, se state avendo una brutta giornata, in realtà vi do una notizia molto carina che potrebbe cambiarvi l'umore, perché i Queens of the Stone Age hanno lanciato un'iniziativa davvero insolita, e cioè una linea telefonica dedicata ai reclami, pensata per permettere ai fan di esprimere le proprie lamentele, di lamentarsi a telefono, con la promessa però che ogni feedback verrà esaminato personalmente da chi? Da qualche membro della band. Attenzione, è un servizio che offre, ecco, persino a chi chiama, la possibilità di parlare ad esempio con Josh Homme. Voglio dire, non è, sembra fantasia, ma in realtà questo servizio esiste davvero da qualche settimana. Come funziona? È attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è una linea telefonica di assistenza che indirizza chi chiama ad una segreteria telefonica, quindi si ha la possibilità di presentare un reclamo e anche solo chiamare e basta per sentire che cosa si dice dall'altra parte. Chi sceglie di lamentarsi, di esprimere le proprie preoccupazioni circa una qualsiasi cosa che riguarda la band è invitato a lasciare un messaggio, mentre chi chiama solo per vedere insomma dall'altra parte che si dice, la risposta automatica è: continua a passare una bella giornata. Comunque, questa piattaforma è pensata per i fan, per gli amici e nemici che vogliono condividere i propri pensieri. Dall'altra parte o c'è qualcuno che ti risponde, ecco, una voce preimpostata, o se il reclamo è valido, che viene poi ascoltato, si ha la possibilità di parlare con uno dei membri della band. Quindi dovete insomma pensare a qualche lamentela molto molto valida per farvi rispondere da Josh Homme. Io ci sto pensando da ieri, quindi Patrizio, dammi una mano perché dobbiamo farci rispondere. Va bene, sicuramente farei una bella chiacchierata anche con Sergio Pizzorno dei Kasabian, che ascoltiamo anche adesso. Noi li abbiamo visti anche live al Noisy Naples Fest, grande concerto. Arrivano su Virgin Radio, alzate il volume, questa è Great Pretender.

0: Shiner in the Dark, i Royal Blood su Virgin Radio, e noi torniamo tra poco anche con un classico di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Virgin Classics 1968.

the Watchtower, Jimi Hendrix. Era il 1968, quella chitarra lì infiammava praticamente qualsiasi posto in cui veniva suonata. Sono le 12:47 minuti, siete su Virgin Radio, siamo quasi alla fine di queste belle tre ore di diretta. Siamo stati insieme da lunedì tutta la settimana, dalle 10 alle 13, ma domani si cambia un po' musica, anzi no, la musica resta sempre la stessa, e cioè grande rock and roll, ma domani e dopodomani mi ritrovate in diretta dalle 8 a mezzogiorno, quindi ci svegliamo assieme, insomma caffè del mattino, anzi stretching si può dire, perché o anche acqua gym, ma qui non la facciamo perché non siamo al mare, ma magari voi sì, e quindi anche con la nostra applicazione ci ascoltate mentre state facendo qualsiasi attività vacanziera, o se state semplicemente a casa siamo anche i nostri canali, insomma ve lo dico sempre tutti i giorni, palinsesto estivo bello pieno. Voglio ricordarvi un appuntamento importante di stasera che riguarda il Best Rock, perché andrà in onda dalle ore 21 lo speciale su Peaches, ultimo disco dei Black Keys realizzato da Francesco Allegretti, quindi ecco, si continua anche con gli speciali, sempre, non ci fermiamo mai, e ovviamente grazie sempre a tutti voi, perché anche in queste caldissime giornate ci siete al nostro numero, ci siete sempre, ci dimostrate che effettivamente siamo una bella famiglia del rock, vero Pat? Tu che membro sei di questa famiglia? Il papà? Il fratellone? Va bene, andiamo avanti, ci sono i Nickelback su Virgin Radio, questo è Bones for the Crows.

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Mumford & Sons e coloro che noi ci salutiamo. Sono finite le nostre tre ore insieme, Summer in Rock. Non andate via perché c'è la seconda parte insieme a Che ti passa, che resta con voi fino alle 16 e poi si va verso il Sunset in Rock con Giulia Salvi dalle 18 alle 20. Ciao Pat, ti saluto e ti ringrazio. Noi ci vediamo questo weekend perché domani, invece domani e dopodomani, ci sentiamo dalle 8 a mezzogiorno, sempre qui su Virgin Radio. Grazie a tutti e dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 13.
9: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
4: Summer in Rock.
0: E si continua, buon pomeriggio, è venerdì. Che cosa vuol dire? Che la settimana sta finendo, però è vero anche che siamo nel mese di agosto, questo è Summer in Rock, quindi vuol dire che è estate ufficiale, quindi vuol dire che tante persone stanno comunque già facendo vacanza, quindi lunedì, venerdì, giovedì, sabato, domenica, non cambia nulla. Io ve lo auguro chiaramente, fateci sapere dove siete, in quale parte del mondo, perché Virgin Radio si può ascoltare letteralmente in tutto il mondo. Io sono Che ti passa, rimane con me Mattia Rossi in regia. E allora amici, anzitutto fate gli auguri a Mattia Rossi oggi, che è il suo compleanno. No, perché è il mio compleanno, eravamo insieme in diretta quest'anno, io me la ricordo questa cosa, l'universo ci ha rimesso insieme, va bene. E poi 342-4141-411 per dirci appunto che cosa fate, oppure se avete dei programmi per il weekend. Ecco, il nostro è quello di rimanere qui, quindi anzitutto riapriamo gli amplificatori per questo Free Rock, 20 minuti di musica senza interruzioni che iniziano così. Per questo Free Rock, 20 minuti di musica senza interruzioni che iniziano così.

0: I Blink 182, amiche ed amici, ve lo dico subito, il 2027 è oggi quando ascoltiamo i Blink, perché sappiamo che torneranno agli High Days di Milano per una data firmata a Virgin Radio. Venite sul nostro sito per scoprire questa e tutte le date firmate Virgin Radio. Noi siamo qua, io sono Katie Pasta, c'è Mattia Rossi in regia, avete scritto già un sacco di persone, auguri Mattia, però una canzone non te la autodedichi? Ce l'abbiamo una canzone per te.
1: 1, 2, 3, Happy birthday.
0: Eccola. Eccola. Mi piace. Happy birthday. Mattia. Va bene. Punto più alto della trasmissione. Per fortuna forse a quest'ora qualcuno è a pranzo e non ci ha sentito. Va bene amici, noi continuiamo. Rimanete su Virgin Radio, noi torniamo tra pochissimo anche con i Good Charlotte.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella.
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
10: Mi racconti qualcosa della mamma?
9: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Charlotte in diretta su Virgin Radio. Il 2004 era l'anno di questo grande brano. Da una parte infatti ci sono i Good Charlotte in questo momento di talk insieme a voi, con me che sono Katy Passa. Dicevo, ci sono i Good Charlotte che con I Just Wanna Live ci dicono semplicemente voglio vivere, senza farmi schiacciare dalle aspettative, dalle pressioni, da quello che gli altri si aspettano da me. E questo è evidentemente uno dei brani più immediati dei Good Charlotte. Però dietro questa melodia pop punk c'è anche una certa insofferenza verso il mondo, diciamo, degli adulti, soprattutto all'epoca nel 2004, che erano proprio giovani Good Charlotte, e poi verso l'idea di dover per forza seguire una strada già tracciata. Però a questo punto, come ci piace sempre fare qua in diretta su Virgin Radio, perché il rock ha mille forme, mille colori e per fortuna mille generazioni, facciamo un salto enorme, però non così lontano nello spirito, e arriviamo ai Rolling Stones, che sono ritornati quest'anno con Foreign Tongues, un super album all'interno del quale c'è questo nuovo singolo che stiamo ascoltando, che è Jesus Lover. Qui, dobbiamo dirlo, cambia tutto, perché siamo nel territorio un po' più oscuro e sensuale degli Stones, quello delle relazioni complicate, della gelosia, del desiderio, di quella parte dell'amore che può addirittura diventare ossessione. Quindi due epoche, due suoni completamente diversi, ma una stessa idea di fondo: essere liberi non significa necessariamente essere tranquilli, a volte significa voler vivere a modo proprio, altre volte significa liberarsi proprio da quelle emozioni che rischiano di tenerci prigionieri, tipo la gelosia. I Rolling Stones, Jesus Lover.

0: Bon Jovi, il loro ritorno del 2024, siamo in diretta su Virgin Radio e a proposito di questo noi siamo in diretta con voi. Ci piace tantissimo durante l'estate pensare, cioè almeno a me che ti passa, pensare all'immaginario proprio della macchina col finestrino aperto o forse con l'aria condizionata a seconda di quanti gradi riusciate a sopportare e avere un po' di braccio fuori e un po' di rock and roll nelle orecchie. Questo è un immaginario in cui io vedo voi, cara famiglia del rock, perciò 342-4141-411 è il numero in diretta per dirci dove andate, cosa fate, qualunque cosa, anche tipo quella che ci dice il nostro amico.
1: Cose che vi faranno divertire. Allora, oggi sono in giro in macchina, quindi accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni. Ogni volta che accendo e spengo la macchina, si accende Virgin con una canzone che pare segua perfettamente il ritmo della mia giornata. O siete dei veggenti o siete dei fenomeni. In ogni caso, vi voglio bene, ragazzi.
0: Ma che mito grande. Amici, mi raccomando, rimanete con noi perché tra poco, a proposito di bene, si torna al 1980.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it. Can't
12: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Virgin Classics 1980.

Rock and Roll High School, i Ramones, Virgin Classic del 1980. E così i Ramones trasformano la scuola nel simbolo di tutto quello che un ragazzo non vuole sentirsi imporre. Infatti Rock and Roll High School è praticamente un inno alla ribellione adolescenziale. La storia, le regole, gli insegnamenti, il preside, tutto passa in secondo piano perché la vera scuola è il rock and roll. 50 anni dopo, diciamo che gli Amazons prendono questa parte rivoluzionaria e la mettono non solo in un disco che sta per arrivare, ma in questo nuovo singolo, in un altro modo, ma sempre col potere del rock. Ascoltiamoli, Amazons, Blood on the Bone.

0: Un impiegato di un albergo un giorno mi diede un consiglio ancora alla base della mia vita. Non prendertela mai troppo.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Ever Am, The Cure 2024, in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
15: E a noi che aspettiamo?
14: Congratulazioni!
15: Di gustarci il cocomero!
14: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock. Amici, sono Katy Passa, sto con voi fino alle 16. Questa è la nostra estate in diretta, che poi ha sempre la musica come comune denominatore. Quindi ripartiamo con un free rock e riapriamo gli amplificatori con i Black Keys.

0: che ci ricorda tante cose. Stanno tornando, in primis dal vivo in Italia, amici. 20 e 21 novembre, Unipol Dome di Milano. Curiosissimi di vederli in questa doppia data, anche perché i Muse non vengono in Italia da un po' di anni, se non ricordo male dal 2023. E comunque si parla di date firmate Virgin Radio, quindi per noi hanno un valore in più. Rimanete con noi, 342-4141-411 è il nostro numero in diretta. Tra pochissimo ci sono anche Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Allora ha deciso, montagna?
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Why dei Placebo. Era il 2009 e nel 2026 succede quella cosa bellissima chiamata live. Wow, amici, tornano i Placebo in Italia il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano, e dobbiamo dire che ci sono canzoni che sembrano partire da una domanda e canzoni che invece sembrano volerci convincere che una risposta non esista proprio. È il caso proprio di questa, The Never Ending Why, secondo singolo estratto da Battle for the Sun, appunto album nel 2009, e già il titolo ci dice tutto, cioè il perché senza fine. Molko, pensate, che ha definito questa canzone molto spirituale, con una filosofia quasi orientale, perché è quella continua ricerca di un senso, di risposte alle grandi domande della vita, fino al momento in cui devi accettare che forse certe risposte non arriveranno mai. E adesso facciamo un salto nel 2026, non soltanto per parlare del live dei Placebo che sarà in Italia a novembre, come vi ho detto in apertura di chiacchierata con voi, ma anche perché sono tornati i Queens of the Stone Age, non solo in Italia come abbiamo visto a luglio, ma anche con un nuovo singolo che si chiama Easy Street. È il primo singolo nuovo dal 2023 e nel pezzo tra l'altro c'è anche Nikki Lane, una cantautrice che duetta con Josh Homme. Dobbiamo dire che è un bel arricchimento, è una cosa molto particolare. Ecco, qui la curiosità è bellissima: Josh Homme ha voluto registrare Easy Street praticamente come se fosse una demo, niente click track, niente tentativo di cancellare ogni imperfezione. Questo pezzo accelera, rallenta, ci sono anche battiti di mani non perfetti, cioè per Homme quelle imperfezioni lì rendono la canzone più umana. Quindi, facendo un riassunto, se The Never Ending Why ci mette davanti alle domande a cui forse non troveremo mai risposta, Easy Street sembra suggerire una cosa diversa. Forse non dobbiamo aggiustare tutto, forse possiamo anche accettare il caos, le imperfezioni, gli errori e continuare a vivere dentro quella strana cosa che chiamiamo vita. Questi sono i Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Clash degli Editors, il loro ritorno del 2026. Ma a proposito di ritorni, i nostri amici ci scrivono in diretta su al 342 41 41 411. Quindi in realtà parlo di voi in prima persona. Grazie per tutti i messaggi che ci state mandando. In particolare Alessandro dice: finestrino, lato guida un po' aperto e aria condizionata, più il rock di Virgin, che ci sembra un'immagine abbastanza forte di idilliaca. Dicevo, e poi c'è chi ci scrive: nel 2023 mi sono perso i Muse perché sono stupido. La prossima volta che tornano vado al concerto. A novembre sono in Giappone. Vabbè amico, sai cosa ti dico? Che magari invece a febbraio ci sei e puoi andare a vedere gli Editors all'Alcatraz di Milano, perché torneranno proprio lì per un'altra data firmata Virgin Radio. Noi tra pochissimo invece facciamo un ritorno al passato e si va al 1978.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1978.

0: 1979 per i Grandi Blondi con One Way or Another, un pezzo meraviglioso che ci racconta un sacco di cose con questa voce femminile veramente potente. A proposito di femminile, prima di tornare a Blondi, vorrei dare voce a una nostra ascoltatrice che ci manda un messaggio molto carino che guarda all'immagine di voi che vi ho dato, di voi con un braccio fuori dal finestrino e tanta bella musica, cioè la nostra. Vai Matt.
1: Ehi! Io sono in giro con il mio furgoncino, sto scaricando delle belle granite ghiacciate nei locali del Poetto. Ci sono 43 gradi qua a Cagliari, ecco. Finestrini aperti, zero aria condizionata e Virgin Radio sempre on. Ciao da Stefi!
0: Grande Stefi, che figata! Grazie per questa immagine. Continuate a raccontarci tutto quello che fate e nel momento in cui lo fate così, regalateci la vostra immagine di finestrino aperto, braccio fuori e tanta musica rock a palla, come si suol dire. A proposito di One Way or Another, non so quanta gente lo sappia, ma questo brano che sembra fare una festa, in realtà è quasi più un gioco di seduzione, ma anche una storia decisamente più inquietante, perché quando Blondie, cioè quando Debbie Harry scrisse il testo, è partita da una sua esperienza reale con uno stalker, una situazione talmente pesante, pensate, da costringerla anche a lasciare il New Jersey. Ma invece di raccontarla in maniera drammatica, che cosa ha fatto Debbie Harry? Fece una cosa molto intelligente, cioè trasformare quella paura in una canzone ironica, quasi sfacciata, cantandola proprio dal punto di vista di chi la sta inseguendo. Meravigliosamente geniale. E poi torniamo alle certezze, quella che il 21 novembre al Fabric di Milano torneranno i Kingfisher, che hanno fatto un altro grande capolavoro, hanno ripreso un pezzo di Shame e Co. Gowen e hanno rifatto questa The Sunny Side of the Street.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train

0: Strokes in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
0: Terza ora in diretta in Summer in Rock. Amici, ovviamente quando parlo che vi immagino col braccio fuori dal finestrino, do per scontato che non siate alla guida, ma siate per esempio il passeggero, eh. Io sono Katie Passa, continuiamo col nostro amato rock and roll e apriamo gli amplificatori con Avril Lavigne.

0: It Darkness Had a Son, i Metallica del 2023. Amiche ed amici, rimaniamo in Summer in Rock su Virgin Radio. La nostra estate è in diretta, venerdì 7 agosto 2026. Io sono Katy Passa, rimane Mattia Rossi con me a guidare questa grande macchina in diretta. A proposito di guidare, ci tengo a precisare che quando io mi faccio l'immagine, quella idilliaca, un po' della Highway to Hell, con voi col braccio fuori dal finestrino che ci ascoltate, ovviamente non mi immagino voi che guidate mettendo solo una mano sul volante, immagino magari chi è al posto del passeggero, chi è dietro. È un'immagine così, un po' è un'immagine in quanto tale, non va concretizzata sulla vita reale, quindi ci tengo ovviamente a specificare attenzione alle regole della strada, soprattutto al codice stradale, ma soprattutto alla vostra salute, quindi guidate tenendo le mani ben piantate sul volante. Detto questo, la nostra musica ci fa viaggiare sempre, quindi rimaniamo in diretta insieme 342 41 41 411 per ricordarci tutto quello che state facendo, il codice della strada, quello che vi pare, basta che ci scriviate. Noi siamo qui e vi leggiamo con estrema gioia. Tra pochissimo si torna anche con i Black Stone Cherry.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Cherry, era il 2011 e noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio. Invece perché? Perché oggi, tra le tante canzoni che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio insieme in Summer in Rock, ci sono anche i Metallica, che comunque non mancano mai da queste parti. Però è sempre un privilegio poter parlare di James Hetfield, soprattutto perché pochi giorni fa ha compiuto ben 63 anni. Quando dici James Hetfield, dici uno degli uomini che ha praticamente inventato il modo moderno di suonare la chitarra ritmica nel metal. Ma la cosa più interessante è che oggi James parla molto meno del mito del metal e molto più dell'uomo che c'è dietro il mito del metal, cioè parlando di se stesso chiaramente. Ha raccontato più volte che non pensa alla pensione, perché secondo lui dall'arte non ci si ritira. Puoi magari smettere di distruggerti facendo tour infiniti, ma scrivere, suonare, registrare, quello continua sempre. E poi c'è questa cosa bellissima, la sua tecnica leggendaria, quel down picking che sembra una mitragliatrice, che poi pensate è nato, ma lo sapete immagino, nasce anche dalla competizione con Dave Mustaine, due ragazzi che cercavano di dimostrare all'altro chi fosse più veloce, e da quella rivalità è venuto fuori un pezzo della storia del metal. E oggi siamo a 63 anni di vita e lui dice di essere anche molto più vulnerabile, molto più disposto a parlare delle proprie fragilità. Se pensate che uno come lui possa fare una proposta di matrimonio in modo normale, tra le altre cose vi sbagliate, perché nel 2026 ha chiesto ad Adriana Gillett di sposarlo sott'acqua durante un'immersione con gli squali balena, cioè un mito vero. E allora 63 anni, Metallica, vulnerabilità, squali balena, le abbiamo dette tutte le cose che riguardano il nostro amato James Hetfield. Direi che adesso invece passiamo a Johnny Marr, che è ritornato con un nuovo singolo nel 2026 che si chiama Spin.

0: Kiss, che torneranno il 24 gennaio del 2027 all'Unipol Forum di Milano. Noi invece tra pochissimo torniamo a un Virgin Classic del 1974.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Virgin Classics 1974.

Rebel Rebel di David Bowie è il nostro Virgin Classic del 1974, album Diamond Dogs, sempre capolavori quando si parla del Duca Bianco, però diciamo che effettivamente dal concetto di ribelle passiamo a un altro tipo di modo di parlare di rock and roll, perché anzitutto ci sono band che quando invecchiano diventano anche più serie, i Theory of a Dead Man sono una di quelle, ma in realtà sembrano aver deciso che con l'età è molto più saggio restarsene a casa. Cioè il loro nuovo singolo Winnebago Lay Low è diciamo una sorta di evidente così dimensione casalinga, cioè il titolo dice un Winnebago, cioè quel gigantesco camper americano, e poi lay low, stare tranquilli, non farsi vedere, quindi praticamente è come se fosse una sorta di anti-bar song, il contrario dell'inno alla serata fuori. Il concetto dice sì, fai casino, esce, succede qualcosa che non doveva succedere, poi alla fine pensi ma perché non sono rimasto a casa a farmi gli affari miei? Ecco, loro dicono rimani a casa a farti gli affari tuoi, con tutta l'ironia che ci regalano i Theory of a Dead Man. È proprio questo, diciamo, uno dei marchi di fabbrica di questa band, prendere situazioni molto quotidiane al limite col, fatemelo dire, ridicolo, e trasformarle in un ritornello rock che puoi letteralmente cantare a squarciagola. Vediamo cosa sapete fare con questa. Theory of a Dead Man, Winnebago, Lay Low. Oh.

0: i Red Hot Chili Peppers dal 1996 e con questo ritmo, con questo groove ci avviciniamo verso la fine anche di questa prima settimana estiva che è letteralmente volata, perché vuol dire che siamo stati benissimo. Anzitutto ringrazio Mattia Rossi in regia per aver guidato questa fantastica macchina in diretta insieme a me. Vi ricordo che noi non vi molliamo mai, perché questa sera dalle 18 alle 20 c'è Sunset in Rock insieme alla nostra Giulia Salvi, e poi dalle 21 ci sarà un best rock dedicato a Peaches, il nuovo album dei Black Keys realizzato da Francesco Allegretti. Non mi resta che dirvi un abbraccio e un 5 alto da Che ti passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys. Stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è
12: possibile. Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
20: Mi racconti qualcosa della mamma?
19: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a €2,79. Da 5 pacchi in su, €2,49 l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da €99 al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1967.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: L'ora esatta è offerta da...
10: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
1: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 si resta in coda per 2 km all'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla 10 tra il bivio per la 7 e Genova Pegli viaggiando verso Ventimiglia. Sulla 13 coda di 1 km sempre per incidente tra Padova Industriale e il bivio per la 4 in direzione Padova. Infine sulla statale 7 via Appia si segnala una carreggiata chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Francavilla-Fontana procedendo verso l'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
13: possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
15: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Can't
19: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella.
14: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1975.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Virgin Radio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: It's 5:59 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi, le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di due morti nel napoletano, due cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Rallentamenti per incidente invece sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Rogliano-Grimaldi procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Un altro incidente crea 2 chilometri di code sulla A12 tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Sulla A14 un chilometro di incolonnamento per veicolo in avaria tra Pescara Sud e Ortona viaggiando verso Taranto. Infine sulla A30 si segnalano 2 km di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km/h non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
7: Sunset in Rock. Con tutto l'entusiasmo che ci contraddistingue, le prossime due ore le conduce la vostra Giulia Salvi qui su Virgin Radio fino alle ore 20. Come state, amici miei? 342-4141-411, questo è il numero per interagire con me. Vi ricordo che ci potete anche guardare al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare anche in coda in tangenziale con l'app di Mediaset Infinity. Saluto e ringrazio fin da subito Alessandro Fiore in regia. Partiamo con i Bon Jovi. We weren't born to follow.

Warmborn to follow, loro sono i Bon Jovi da Circle 2009. È cominciata così quest'ultima puntata della stagione per la vostra Giulia Salvi. Questo è Sunset in Rock, il contenitore pomeridiano estivo di Virgin Radio. Questo significa che a partire da lunedì ci sarà un altro tra i miei amici e colleghi, Andrea Rock o la mia amica Alteria oppure Melissa Greta. Non lo so di preciso, tu lo sai, Ale? Vabbè, non importa, lo scoprirete lunedì prossimo. Ci sono i Rolling Stones che da poco hanno pubblicato il nuovo album Foreign Tongues grazie al mitico produttore Andrew Watt, che negli ultimi anni si è affermato come la vera superstar del mixer, del rock, ma non solo. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

belli questi classici che sanno proprio di estate. 1989 a One Back Down, lui è il grande Tom Petty qui a Sunset in Rock. Giulia Salvi con voi, Personal Giulia, riprende lunedì 31 febbraio, per chiunque se lo stia chiedendo. 31 agosto, sì, alle ore 11. Ma sì, amici miei, ma il mio cervello è già in vacanza, abbiate pietà. Neil Young ha annunciato per il prossimo 18 di settembre l'uscita di un nuovo album. Continuiamo a parlare di classici che hanno ancora voglia di proporre nuova musica. Purtroppo i concerti di Neil Young con i suoi Chrome Hearts sono stati annullati, quelli italiani previsti per lo scorso luglio per problemi di salute, però finalmente arriva un nuovo disco di Mr. Neil Young che a quanto pare sta anche meglio. L'album si intitola Second Song. Sarà il suo secondo lavoro con i Chrome Hearts dopo Talking to the Trees, pubblicato l'anno scorso. Second Song è un disco prevalentemente acustico, mentre Talking to the Trees era un album molto elettrico, quindi una specie di nuovo capitolo di questo grande progetto che va avanti appunto grazie alla musica di questo grandissimo artista. The Black Keys su Virgin Radio, where there is smoke, there is fire.

0: Yesterday's Guns N' Roses su Virgin Radio. Tra poco qui a Sunset in Rock ci saranno gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a €5,79. Lidl vale davvero.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

AC/DC, ma parliamo dei Foo Fighters, Sunset in Rock qui su Virgin Radio. Foo Fighters che hanno pubblicato a sorpresa oggi un EP live contenente 6 brani registrati all'inizio di quest'anno. È il secondo volume della serie Foo Fighters Are Playing Where. Include un mix di canzoni tratti dal nuovo album della band pubblicato a fine aprile, Your Favorite Toy, e una selezione di brani amati dai fan. Come per il primo volume, che era uscito ad ottobre del 2025 e pagato, uscito a ottobre con la formula paga quanto vuoi, quindi sono i fan a decidere il prezzo, anche i proventi di questo EP live andranno a enti di beneficenza locali, quindi una buonissima azione da parte di Dave Grohl e soci, che pensano sempre anche a chi è meno fortunato. Ci sono gli Shinedown su Virgin Radio, il nuovo singolo dall'ultimo album 8, che è uscito nel mese di luglio, è Young Again.

0: Il rock è il genere più democratico che esista.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

1998, My Favorite Game. Loro sono i Cardigans della splendida Nina Persson. Se siete millennials come la vostra Giulia Salvi, vi ricorderete che le TV musicali in quel periodo passavano questo pezzo dei Cardigans, un pezzo sì, un pezzo no, anche perché il video musicale aveva diversi finali, dai più tragici ai meno, comunque tutte cose da non ripetere a casa, assolutamente. Addirittura in alcuni stati quel video era stato addirittura bannato. Nina Persson dei Cardigans, ne abbiamo perso completamente le tracce, mentre tra poco qui a Sunset in Rock avremo dei nuovi singoli. Si parla di musica nuova perché il mercato discografico nel mese di agosto è in grande fermento, e poi perché è anche venerdì, quindi giornata di uscite discografiche. Red Hot Chili Peppers, aspettando la loro di uscita che dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. Questo è un pezzo che adoro del 2022, si chiama Black Summer.

0: Black Summer, loro sono i Red Hot Chili Peppers. Tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
12: possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
14: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
15: Yeah, thanks for having me.
13: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Classics 1967.

1967, The Doors, con la mitica Light My Fire, ripresa da tantissimi artisti nel corso degli anni, ma l'originale è questa che ci siamo appena ascoltati su Virgin Radio. Da un grande classico ad una super novità, il ritorno dei ZMAs, band australiana che conosciamo bene qui a Virgin Radio. La loro discografia comprende Hill End 2016, For Now 2018, The Glow del 2020 e How Many Dreams 2023. Il prossimo 21 di agosto uscirà il loro quinto album di studio. Il singolo che ci stiamo per ascoltare è l'anticipazione. C'è quella combinazione tipica della band tra energia da concerto e malinconia, particolarmente amplificata in questo pezzo che si chiama Killing Time, qui su Virgin Radio Sunset in Rock. Loro sono i ZMAs.

0: Cocktail, loro sono i Franz Ferdinand e chiudono la prima ora di Sunset in Rock. Su Virgin Radio arrivano anche le news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
5: It's 6:59 p.m.
3: TG Com 24, breaking news.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Ma l'Iran avverte, non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il bivio per la 1 Nord ramo C e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. 4 km di incolonnamenti per traffico invece sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi viaggiando verso Rosignano. Code per traffico anche sulla A30 per 2 km tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Infine sulla statale 7 via Appia si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Francavilla-Fontana procedendo verso l'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

le nostre dirette. Poi appunto da lunedì 31 di agosto parte ufficialmente la nuova stagione di Virgin Radio, piena di sorprese, e chissà quante sorprese ci riserveranno gli editors. Saremo pieni zeppi di iniziative. Il 30 di ottobre esce il loro ottavo album di studio, si chiama Surface Echo and Sound. La band di Tom Smith al momento è in giro per l'Europa, sta suonando veramente tantissimo, ma la data italiana è prevista per il prossimo inverno, 3 febbraio, Alcatraz di Milano. Il nuovo singolo degli Editors si intitola The Rush.

Il boss Bruce Springsteen, No Surrender, 1984, Sunset in Rock, su Virgin Radio, Giulia Salvi insieme a voi fino alle ore 20. Nell'84 non era nemmeno nei pensieri di sua mamma. Role Model, questo è il nome di questo artista, un progetto one man band, come si suol dire, un progetto che in realtà è soltanto il nickname di un vero e proprio musicista. Role Model ha appena pubblicato il suo nuovo album, Chuck Timely and the Hourglass. Cosa particolare di questo artista americano è che lui nasce dal rap e poi ad un certo punto cambia completamente direzione fino ad arrivare a firmare per la Interscope, che è una delle più grandi etichette discografiche statunitensi a livello mondiale. Role Model, il suo nuovo singolo, ce lo ascoltiamo su Virgin Radio, è Joy.

0: Jam con Wishlist 1998 a Sunset in Rock. Tra poco arriva anche Richard Ashcroft e poi ancora musica nuova in questo venerdì di Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma voi ci siete andati sul sito virginradio.it? Nella sezione dei contest ce n'è rimasto uno, per ora poi ne arriveranno altri nel corso delle prossime settimane. Ma quello che è rimasto è molto importante perché vi dà la possibilità di venire insieme a noi al concerto dei Nothing But Thieves il 24 di gennaio a Milano.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: No, è mio! È mamma, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Linkin Park da From Zero 2024, la voce pazzesca di Emily Armstrong a Sunset in Rock su Virgin Radio, e dal 30 di settembre al 3 ottobre i Linkin Park saranno nei cinema di tutto il mondo con il docufilm Unshattered, che racconta gli ultimi 7 anni della band, un tempo di Chester Bennington. Si parla dell'elaborazione del lutto di Chester, si parla dei momenti di pausa, del ritorno in studio e poi finalmente dell'arrivo dei nuovi membri di Emily Armstrong e di Colin Britton, e del ritorno con il grande album From Zero. Il 25 di settembre invece esce Linkin Park Live in Sao Paulo, cioè il live di questo grande concerto le cui immagini vanno a confluire anche nel docufilm Unshattered. Da un cinema ad un altro, loro però ci arrivano la prossima settimana. Parlo dei Green Day, e anche il nostro sito virginradio.it vi dà l'elenco con le sale dove verrà trasmesso Nimrods, la storia di questi 3 ragazzi che fanno di tutto per arrivare al concerto di Capodanno, dove devono suonare prima dei Green Day, che chiaramente fanno il loro cameo all'interno della pellicola e sono anche i produttori della film. I'm Never Gonna R.I.P. è il nuovo singolo dei Green Day. What?

This is my religion. Loro sono gli R.E.M. 1991 a Sunset in Rock, ultimi 23 minuti insieme, e Michael Stipe, leader della band di Athens, prima o poi pubblicherà anche il suo nuovo album solista. Ce lo ha promesso, ci sta lavorando da più di 10 anni, però pezzo dopo pezzo il disco dovrebbe davvero arrivare il prossimo inverno. Anche qui il produttore è sempre lui, ragazzi, il remida del rock e del pop degli ultimi anni, Mr. Andrew Watt. Richard Ashcroft ne abbiamo visti di concerto quest'estate, tanti devono ancora arrivare. Per quanto mi riguarda, sì, anch'io ne ho visti parecchi, e lui mi lascia sempre senza parole. L'ho rincorso fino in Inghilterra in primavera, l'ho rivisto alla prima estate festival nel mese di luglio, di giugno, ed è uno dei miei artisti preferiti. Lo amo alla follia. A Song for the Lovers, lui è Richard Ashcroft.

0: A Song for the Lovers. Lui è Richard Ashcroft su Virgin Radio, tra poco a Sunset in Rock, un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
4: Yeah, thanks for having me.
2: Best Rock speciale Black Keys, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1965.

menestrello originale, il classico del 65, Like Rolling Stone, il menestrello di Duluth, Bob Dylan, in arrivo in Italia per ben 3 live che sono marcati Virgin Radio. Sono rimasti pochi biglietti, chissà se qualcuno all'ascolto ha già il suo fra le mani o perlomeno nella casella delle mail. 2 novembre Unipol Dome di Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport di Roma, il 7 invece alla Unipol Arena di Bologna. Parliamo di musica nuova, ce n'è tante in questo periodo, non è un segreto. Andiamo in America, a Richmond in Virginia, dove troviamo i Broadside, che non sono proprio di primo pelo. Band statunitense pop punk alternative rock attivi dal 2010, da lì poi molti album. Primo EP Far From Home nel 2011, seguito dagli album Old Bones, Paradise, Into the Raging Sea e l'ultimo Hotel Blue del 2023. Al lavoro sul prossimo album di studio c'è un'anticipazione, si chiama Dead Roses, loro sono i Broadside.

0: 4 out of 5, gli Arctic Monkeys e chiudono la mia stagione di Virgin Radio, amici miei, tranquilli. La prossima settimana vi teniamo comunque compagnia con le nostre dirette. La vostra Giulia Salvi torna al timone di Personal Giulia lunedì 31 agosto alle 11. Grazie ad Alessandro Fiore in regia e a tutti voi, amici miei. Da Giulia Salvi è tutto. Buona estate con Virgin Radio, sempre accesa.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
2: Spumante o champagne?
1: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
2: Filetto o entrecote?
1: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
13: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Best Rock 500.
6: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
12: Tutto è possibile.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
15: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia. Can't
8: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
0: It's 10 p.m. Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Black Keys, con Francesco Allegretti.
11: Benvenuti su Virgin Radio, l'appuntamento con il Best Rock. Questa sera mettiamo sotto i riflettori Peaches dei Black Keys, il duo dell'Ohio composto da The Naweb e Patrick Carney, che fin dagli esordi nei primi 2000 ha costruito il proprio suono su un blues rock essenziale, viscerale, alimentato da una passione sconfinata per il vinile. In questo nuovo lavoro riaffiorano le radici che li hanno formati, l'energia primordiale di Arthur Crudup, il groove ipnotico di Robert Lee Burnside, le atmosfere profonde di Junior Kimbrough, ma anche la chitarra tagliente di Earl Hooker e l'attitudine rock and roll di Wilco Johnson. Insomma, un disco nato anche dalle loro notti ai Record Hang DJ set, tra 45 giri rari e scoperte folgoranti che hanno riacceso l'istinto di suonare insieme. Entriamo subito nel vivo del nostro speciale su Virgin Radio. Arrivano i Black Keys, il primo pezzo di questa sera, When the Smoke, There's Fire.

0: erano i Black Keys con When There's Smoke, There's Fire, brano d'apertura di Peaches, protagonista del nostro Best Rock su Virgin Radio, pezzo degli anni 80 del repertorio del chitarrista e songwriter autodidatta Willie Griffin, che costruisce tensione già nel titolo. Da dietro la batteria ho chiesto a Patrick Kearney come abbia modellato quella sensazione di ebollizione, potremmo chiamarla, sotto la superficie caratteristica di questo brano d'apertura. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
1: Well, yeah, I mean, the original version of that song is something that Dan showed me 4 years ago. And, you know, we've been rapidly, you know, obsessively collecting 45s, like for the last, especially for the last 4 years, because we've been doing these record hangs. And that was one of a record hang, like a dance party, basically. We throw these kind of parties after shows where we spin 45s only. And that was one of the records that was found in the process. And
0: Patrick ha spiegato che Dan gli fece ascoltare quella canzone circa 4 anni fa. In quel periodo loro stavano collezionando in modo quasi ossessivo 45 giri, anche perché organizzano spesso, come vi dicevo, dei record hang, che sono delle feste post-concerto in cui suonano solo singoli in vinile.
1: You know, the original version of that has a very distinctive drum roll and drum sound, and it has a very, you know, the bass and the guitar are both really out of tune, and it has this really ethereal, uneasy feeling about it. It's magical, you know. It's great because it's so flawed, and I think, you know, we wanted to, and so, you know, I think we wanted to embrace that uneasiness, but we kept the out of tune bass and the out of tune guitar. We tuned them instead of letting them be super dissonant. But the dissonance on the original is what makes it so great, which also what makes it so obscure, because it's a really unusual tune.
0: Quel brano era emerso proprio durante quella ricerca. Patrick Kearney ha raccontato che la versione originale aveva un rullo di batteria molto distintivo e un suono particolare. Basso e chitarra risultavano quasi stonati, creando un'atmosfera eterea ed inquieta. Secondo lui era magico proprio per quella imperfezione. L'idea è stata quindi di abbracciare quell'inquietudine. Hanno accordato meglio basso e chitarra rispetto all'originale, pur mantenendo una certa tensione, perché proprio quella dissonanza era l'elemento che rendeva il pezzo così speciale e forse anche così insolito e oscuro. Un racconto che conferma quanto Peaches sia figlio di scoperte su vinile, di dettagli sonori, di una passione che diventa visione. Ma ora arriva Stop Arguing Over Me.

0: sono i Black Keys con Who's Been Fooling You, sempre da Peaches, che è l'ultimo album della band dell'Ohio, protagonista del nostro Best Rock su Virgin Radio. A proposito dello spirito con cui è nato questo album, il duo di Akron ha lavorato in modo molto diretto, quasi artigianale, proprio come agli inizi, no? Prima poi di fare il grande salto a Nashville. Hanno registrato tutti insieme nella stessa stanza, suonando contemporaneamente con pochissime sovraincisioni. È la prima volta dai tempi di Magic Potion che, tra l'altro, un loro disco viene mixato interamente da loro stessi. Tutto inciso dal vivo, in presa diretta, senza separazioni, comprese le parti vocali, ottenendo esattamente il suono che volevano, crudo, sporco e viscerale. Noi ci fermiamo un attimo, ma restate su Virgin Radio, perché tra poco torniamo con l'ascolto di Peaches qui nel nostro Best Rock.
1: Best Rock speciale Black Keys. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Black Keys.

0: Su Virgin Radio Best Rock dedicato a Peaches, il nuovo album dei Black Keys. Questa era It's a Dream, tra i pezzi del nuovo disco scovati grazie ai loro mitologici Record Hang, queste feste, eventi speciali organizzati da Dan Auerbach e Patrick Carney, nati dalla voglia di suonare, ascoltare e condividere musica su vinile, in particolare vecchi 45 giri. Ho chiesto a Patrick cosa significhi oggi definire questo il loro album più naturale dopo oltre 20 anni di carriera insieme. Sentiamo.
1: You know, I think Dan's really settled in here even more than me because he's really active with his record label Easy Eye, and so he's constantly recording records over there. He probably does 5 or 6 albums a year.
0: Patrick ci ha raccontato che in questa fase Dan Auerbach è completamente immerso nel lavoro in studio grazie alla sua etichetta Easy Eye Sound, dove registra costantemente, arrivando anche a 5 o 6 album all'anno con musicisti locali o amici diversi. Per Peaches hanno voluto coinvolgere soprattutto musicisti del Mississippi, Kenny Brown, Eric Deaton, già loro fianco in Delta Cream. Dan ha poi invitato anche Jimbo Mathews, membro degli Squirrel Nut Zippers, oltre che produttore e autore molto stimato.
1: It was cool to be in the room with those guys cutting the stuff live, and you know they're all musicians that we love and are influenced by.
0: Patrick ha raccontato che registrare tutti insieme nella stessa stanza dal vivo è stato qualcosa di speciale. Sono musicisti che amano e che li hanno influenzati profondamente. Guardare Jimbo suonare per lui è stato particolarmente emozionante. Gli ricordava suo zio Ralph, musicista scomparso una decina d'anni fa, che aveva suonato a lungo con Tom Waits.
1: That is my uncle Ralph. I'm like playing with my uncle Ralph. They're both the same type of super talented weirdo guys.
0: In quell'energia un po' eccentrica, talentuosa e contagiosa, il batterista dei Black Keys ha ritrovato qualcosa di familiare, quasi come se stesse suonando di nuovo con suo zio.
1: They're just so fun to be around.
0: Torniamo allora all'ascolto del nuovo album di Dan Auerbach e Patrick Carney, The Black Keys, sotto la lente del Best Rock di questa sera. Tomorrow Night è il prossimo pezzo in scaletta.

0: Erano i Black Keys con You Gotta Lose e continuiamo questo viaggio dentro Peaches, il disco al centro del best rock di questa sera su Virgin Radio. Ho chiesto a Patrick Carney se You Gotta Lose, così essenziale e immediata, gli fosse sembrata da subito il brano giusto per definire questo nuovo capitolo, e lui ci ha risposto questo.
1: I didn't know that song before we cut it, and then, you know, I heard the George Thorogood version, but I wasn't familiar till like we were mixing it that Ike Turner was the one that wrote that song.
0: Patrick ha rivelato ai microfoni di Virgin Radio che non conosceva affatto il brano prima di registrarlo. Solo dopo ha ascoltato la versione di George Thorogood e durante il mix ha scoperto che a scriverlo era stato Ike Turner.
1: And so it's funny because so much music from Memphis and from North Mississippi.
0: Ha sottolineato quanto la musica di Memphis e del North Mississippi, che l'influenza da sempre, sia profondamente intrecciata con questo tipo di canzoni.
1: It's almost always can be tied back to Memphis somehow.
0: Parlando poi di Tell Me You Love Me, ha osservato che in Peaches emerge anche una certa vulnerabilità emotiva e gli ho chiesto se brani così diretti richiedano un approccio ritmico diverso.
1: Yeah, I mean every song requires something different and
0: Patrick ha spiegato che ogni canzone chiede qualcosa di specifico, anche in quel caso non conosceva l'originale prima di inciderlo, mentre Jimbo, Kenny, Eric e Dan sì.
1: You know, we played it one or two times and
0: l'hanno suonata un paio di volte e sono andati avanti. Solo in fase di mix si è reso conto che c'era qualcosa che ricordava certe registrazioni dei Rolling Stones, dice, dei primi anni 70.
1: Early 70s Rolling Stones recording.
0: Un pezzo dal quale emerge anche una certa vulnerabilità emotiva, decisamente nelle corde dei Black Keys. Su Virgin Radio, Tell Me You Love Me.

0: Black Keys con Tell Me You Love Me, un altro frammento intenso di Peaches, il disco che stiamo attraversando traccia dopo traccia qui su Virgin Radio. Restate con noi, tra poco continuiamo a scoprire nuove sfumature di questo album, sempre all'interno del nostro speciale Best Rock.
1: Best Rock, speciale Black Keys.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Black Keys.

0: Erano i Black Keys con She Does It Right su Virgin Radio e continuiamo questo percorso dentro Peaches al centro della nostra serata musicale. Il brano porta con sé l'attitudine tagliente di Wilco Johnson, storico chitarrista dei Dr. Feelgood, figura chiave del pub rock britannico anni 70. Chitarra nervosa, ritmo serrato, un modo diretto e senza fronzoli di intendere il rock and roll che si sposa perfettamente con l'estetica dei Black Keys. Ho chiesto a Patrick se questo album, nato come una jam spontanea in un momento difficile per Dan, fosse iniziato più da un gesto di amicizia o da una dinamica relazionale di band e quanto questo doppio ruolo abbia influenzato la direzione del disco.
1: I mean, I think for the most part everything we do comes from, you know, trying to do something that we're gonna enjoy.
0: Patrick ci ha spiegato che alla base di tutto ciò che fanno c'è sempre il desiderio di creare qualcosa che piaccia davvero a loro per primi. Per lui e Dan fare musica è un modo per liberare la mente, per ritrovare uno spazio di libertà. In quel periodo il padre di Dan era molto malato, loro si trovavano a Nashville mentre il padre era a casa negli ultimi giorni di vita.
1: I thought it'd be a good idea.
0: Patrick ha pensato che fosse importante far uscire Dan di casa per qualche ora al giorno e portarlo a lavorare su nuova musica. Col senno di poi crede sia stata la scelta giusta. In questo senso l'intero album è diventato quasi un tributo al padre di Dan, grande sostenitore dei Black Keys e appassionato proprio di quel tipo di musica, profondamente radicata nel blues. È nata prima di tutto da un gesto di amicizia, più che da un piano artistico strutturato. Torniamo allora all'ascolto di un altro brano che affonda le radici proprio nel blues più viscerale, legato alla figura di Robert Lee Burnside, maestro del Mississippi Hill Country Sound. The Black Keys su Virgin Radio, Firemen Ring the Bell.

0: Erano i Black Keys con Nobody But You Baby, brano che ricorda l'eredità ipnotica e minimale di Junior Kimbrough. Groove circolare, pochi accordi, trance emotiva, un'altra tessera di Peaches, il disco che abbiamo attraversato questa sera in lungo e in largo, direi. Dagli esordi ruvidi di The Big Come Up, registrato quasi in presa diretta in un seminterrato dell'Ohio, passando per la consacrazione di Brothers e l'esplosione mondiale di El Camino, fino al ritorno alle radici con Delta Cream, i Black Keys hanno sempre oscillato tra istinto garage, anima soul e devozione al blues. Peaches rimette al centro proprio quell'essenza, suonare insieme, dal vivo, senza filtri. Una filosofia che rispecchia anche il motto degli Easy Eye Sound, lo studio di Dan Auerbach a Nashville: mettere la canzone al primo posto, catturare il momento, lasciare che l'energia parli prima della perfezione. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel nuovo capitolo dei Black Keys qui su Virgin Radio. Da Francesco Allegretti, buon proseguimento di serata.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
13: It's 10:59 p.m.
12: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party, party,
2: party. Il più grande evento rock del weekend.
12: Rock

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Allora, deciso. Montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Rock Party, Virgin Radio.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio. Whoa.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.